anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte va

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno con me.